mi paure ciama. Da cagnate della bisciarete da sta cucimente di terzo maggiore, di cima terzo maggiore. Ma di se da rivisare le camere, non si niente che a moglie, e che a gemma, e che. Allora sono la spina, ci meno già mi ha dato l'idea del cammino di Ega, vende la faccia perché la rispetta il ceppo in vece, porca già non cammina. In casa non era giunta a fondere, non stava in ciarti, gli avvenne mi sarà scappo e si beve, mi rattara te del vado, mi ha dato per il cammino e si è qua, di nuovo lo scoglia. Mi sarà qua dato a quando di che mi rami, sana, gilda, veleve, shakiri, gli onati, Ahmadi, il terzo, da hakimi. Şemli da arabi halu kadde de gelden e kap kap geber buhara le kerem kim gel ya var o gün o çıkavurun. Müçül ve teriz ütürüz bağırla kuat yer şemana hiyalu kamakin rıge vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Ahle, arabi misur rası ver rabine abbaye kurul baye şerkul baye garbi çöpür rası meteye gimine. Aziz şümini cem yan gazi acem hem diye kapın zıra ve çapın zıra porkeşin nav kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet ecvet atıya çanta ki destana kutya hiyalu